0: mai cristiani.
1: I
0: direi cristiani. Debbo punno mo kucci dire wodo joni dire ko man dum cassette do joni joni. Cassette mo wana simmi nan wana rallu man mo joodi min joodi bandira mo fu dum joodi tawna.

0: lavoro, io lo... Se te per rimanga a lei, rimani non lavori, chi sa vinci di farlo, è venuto sulle labbra, lei... Ora non andiamo a toccare un malato, ma la puoi tenere.
1: Thank you.
0: tili na ta kal tili mi kay ne dar wakati na tuki kan yal tan kan yal ta tang nyalam ko nan kay no no yo ko to set ko ti pa dal fa ko dar il dar no ko sal min tan na la do hol ne do usa da do usa set nyati na la

di joy ala jamat lamin ja sama waji ci betwar dakar na jaay ndey mari ma ci cote par gey brim gey binta jaay ak gey brim gey binta jaay ma gi tek wari jaw fay sa kumba ci jey ibrahima ibrahima yasin ngi di

che volete, ma anche oggi così, mo fritti da di calla, se ti parirla, o la nuova cantante, tu lo vai a fare, pure avanti.